0: me. Everybody made our say. Ever yes to Christ for demo. Patroca Saradier. But I ain't here. What bore me, dear friend, me? But I ain't here. What friend me, bass, I see so. But I ain't here. Friend me, bow my gun. But I ain't here. Umami de pie e jani e nebu suyem. Buta yentia. Udi mbe pie a kwen suyemu ha. Ewa di mani nina mbremu. Ewa tia si fwasa si iso.
1: Asempa FM.
0: Ewa ewa diye nyonyam. Ewa Yesu Kristo dimo. Ewa Yesu Kristo dimo. Maone su bonpai. Maone su ne bonpai. Maone su ne bonpai. Ewa Yesu dimo. Maone su bonpai. Ewa Yesu dimo. Maone su ne bonpai. Biye wane ne bonpai. Wasi mi di udi enimo. Mi di udi enimo. Na ma bo di na ma freo. Entina u bonpai. Ewa di wo Yesu dimo. Buta yentia. Wimbe pie bronu iso. Ejuma muha. Ebu shuye imo. Oma imo. Bima pebu shuyam. Bima miyabu shuyam. Ewa di buta yetia. Wodi mi basa si so. Misrewo Yesu di musa. Ewa di manini na mremo. Nenshe udiye nyo nyam. Ewa di manini.

0: anim abra me pase ene wo yesu di mo e pro papa biera e wadi abia mame e fra di bo chase e ene be si sese
1: asempa fe
0: nyina e muntu mentu da obia tumentu muda obia tumentu muda e wo yesu kristo di mo be wane na bo pa ma ne suna bo pa ma ne suna bo

0: atom. Ewade, wo yesu dimo. E probie ke mu ato amame. Me probie re mu ato. Ene wo yesu dimo. Me shese emie. E wo yesu dimo. Pacho kase wo yesu dimo. Oh, ewade. E propa probie ra. Wo bie ma. Me mami asifo.
1: Asempa FM.
0: Me papa asifo. Abusionimo. A man in Mema Nakanfuswa binti Boni binti Emuato Equatafu biatumo Slow a year to demo. Everybody who yamapo send near what do it here. Nessa a pronounce.

Impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, impasso, imp